di Chemtez, banna ba tshwere di cooler box, bana le bo sebane bane le bo mamman. Ke tshwere fa banna ba ba sa tshabeng dilo di kakapa. O tla ba ira. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ke batla go modira. Ke batla go modira gore ere ka moso. Ha ha tsa di khato. Ba ha ta khato. Oh! Koma na tima, koma na tima, koma na. Ha o khona go dira. O ja manati. Re tsamaya. Yeah. Baba tshwana le rona jana ba ntse di khantse di tshwana letse nka modira gore aratane le ka mokgo ke modira nka gone nka modira gore ere ga re dutse jana go le monate jaaka go le monate jana aba shebile nna fela ka gore nna nka modira man o dira gore majeta ba thule diroboto man o dira gore marukgo a emelele fo pele